0: faccio da voi.
1: E rezzo il dall'amore.
2: E scrivano qui, ma di un soppolto
1: grivno. E infine sono ancora radio. O meglio, se ne radio io.